Siang ku nali kain api lapan Neiman ke di klub in vela tisang Dai kwam kit man mi yom sing op Klai wali di put mi job Ying tup tuan